Susanne, lei complice. Io carton dal burek, attacchi porcellano. Svuoteri, mazzi, bulgamor, tappetti parmesan. Pietchio e raku, levo gipsy, Calvin Klein. Tak, poznaje to mi nic nie stihle.